rimanga così. Sto cercando di capire, chissà se ci sta e mi mette a filare. Poi ci vado vicino, accarezza i capelli e ci dica così.